0: Radio, la tua radio.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: lingue.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
3: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
4: Piacere, Francesca.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Sono le 3 e 59 minuti.
6: WRN Radio.
7: You're listening to WRN Radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Volesse che mano a mano torna te stesso. Volesse un finale diverso.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 5.
5: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 6.
6: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
7: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: The more you hear it, the more you feel it. WRN, your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

Ed è arrivato il venerdì, buongiorno, buongiorno, benvenuti, 9 di ottobre, 282esimo giorno del calendario. Mancano 83 giorni per arrivare alla fine della 2026, ci siamo anche oggi, si parte!

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 9 di ottobre. Partiamo dal 1776, quando padre Francisco Palou fonda la Mission San Francisco de Assis in quella che oggi è diventata la grande città di San Francisco. 1940, Seconda Guerra Mondiale, battaglia d'Inghilterra durante un raid aereo notturno dell'aviazione tedesca. La cattedrale di St. Paul a Londra viene colpita dalle bombe. Durante un altro raid, sempre nella stessa notte, su Liverpool, nasce John Lennon. 1963, strage del Vajont nel Bellunese in Veneto. 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. 2010, durante la scorta di un convoglio in Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata Julia. Viene da quel momento ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Voce. E siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Donnino di Fidenza, martire, e San Dionigi, vescovo.

E la notizia legata alla data di oggi ci porta a quel mercoledì 9 ottobre del 1963. Era un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont nel Bellunese, con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV per l'incontro di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid e gli scozzesi del Glasgow Rangers. Passate le 22 succede qualcosa 200 metri più in su che mette in allarme il guardiano della diga. Un pezzo del Monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva a valle. Le lancette segnano un quarto alle 23 e un sordo boato scuote la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatte sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso, cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri. Saranno circa 2000 le vittime di quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata. Ma

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Caparezza, pugliese doc di Molfetta, è famoso come cantautore e rapper, nato nel 1973. Ricordiamo oggi la nascita anche del grande John Lennon, icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo. Nato nel 1940.

0: 9 di ottobre, quella di oggi, è la giornata mondiale della posta, che commemora l'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale e celebra il servizio postale globale. E con un saluto a tutti quelli che lavorano negli uffici postali e ai postini che vengono a portarci le lettere a casa, buona giornata a tutti voi, buon venerdì e, se lo volete, ci risentiamo anche domani mattina.
1: WRN, your radio station.

0: sono le 7 e 58 minuti.
1: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
5: your radio station, the comedy radio show.

0: scelta. Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 9 ottobre. Caro Alu, tu oggi sei felice perché arriva il weekend.
1: Ci siamo pronti ad andare a fare la Valdoria.
0: Ah,
1: sì,
0: come fa la Valdoria.
1: Però prima sì, il Comedy Radio
0: sfida,
1: Show.
0: Sfida, no, prima sfida.
1: Che sì, sfida? Ah, la sfida nostra, quella del
0: sì,
1: venerdì. Lo sai che io ho ricominciato a portare venerdì superpoteri inutili per il gusto della sfida.
0: Sì, per sfidare me.
1: Oggi sono un po' particolari
0: per
1: perché
0: perdere.
1: Oggi ti metto, oggi guarda, vediamo se te ne accorgi. Anzi, te lo dico, oggi è un trabocchetto.
0: Mm.
1: Cioè i superpoteri sembreranno tutti utili,
0: ma
1: c'è l'escamotage per renderli inutili.
0: Ma tu sempre trovi però la scorciatoia che non, cioè sei come si dice? Non sei leale, non sei leale.
1: Sono furbetto,
0: sì,
1: come dice mia madre, sei
0: burlone,
1: un furbetto.
0: Sei un simpatico buon tempo.
1: Un gaglioffo.
0: Continueremo poi con le abitudini dal passato,
1: sì,
0: nuova rubrica che ci riporta anche a quelli che erano i mestieri, robe strane
1: che una roba che non c'è più.
0: Nell'antichità esisteva il sonno in due turni.
1: Ah, tipo il power nap. Tipo quello di oggi,
0: sì,
1: che dormi 20 minuti e poi ti riprendi.
0: Esatto, solo che la pausa che dura poco, il sonno durava però in due tranche. Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui sei finito all'ospedale.
1: Mamma mia.

0: Amici del Comedy Radio Show, è arrivato quel momento in cui possiamo dirlo, rischiamo.
1: Parte la sfida.
0: Sì, mettiamo a repentaglio la nostra amicizia, come si fa proprio con i nemici più acerrimi.
1: Sì, poi sai, quante amicizie si dice che un'amicizia può crollare per soldi, per motivi, che ne so, religiosi,
0: quando
1: sportivi.
0: Si gioca a uno.
1: Esatto, a risico o per i superpoteri inutili.
0: Ecco,
1: nel trovare allora, utilità o inutilità.
0: Vediamo se oggi resisteremo a questa tentazione. Ricordiamo, per chi non dovesse saperlo, che Alo fa una lista di superpoteri inutili, sì, alla quale invece io troverò l'utilità.
1: Parte. Sono sei, vediamo se finisce 3 pari, 4 a 2, 6 a 0, cappotto, vediamo. Allora, superpotere numero 1, sapere sempre che ore sono.
0: Sì.
1: Che fino a qui dici, beh, al secondo esatto, sempre, sì, senza orologio, senza telefono, senza guardare il sole. E quindi fino a qui, no?
0: Tutto a posto.
1: Peccato che continui a non partire in tempo. Quindi tu sai benissimo che sono le 8.47, le 9.15, eccetera, eccetera, eccetera, ma sei ancora in pigiama.
0: Non so perché mi ricorda te questo superpotere,
1: questo
0: che non
1: io
0: arrivi mai.
1: Non ce la faccio mai, mai, mai, incredibile.
0: Sì, sì, sì. Oggi gli ho detto un orario, gli ho detto tipo, vieni a meno un quarto, è arrivato alle 20.
1: Però perché? Ieri era arrivato.
0: Sì, sì.
1: Con qualche minutino stavano girando
0: comunque
1: un film.
0: Ti frego.
1: Vai.
0: Perché può non essere utile a te, che comunque rimani un ritardatario cronico, ma puoi essere molto d'aiuto a tutti i tuoi amici, parenti. Sì, fungi da promemoria. Sai esattamente che ore sono e quando qualcuno ha un impegno si affida a te. 1-0.
1: Va bene, quindi 1-0 per Ale. Sì. Va bene. Superpotere 2. Trovare sempre il carrello migliore al supermercato.
0: Sì.
1: Quindi ruote perfette, silenzioso, scorrevole, fantastico. Peccato che poi dimentichi ciò che dovevi comprare.
0: Però ti diverti.
1: Però non torni a casa e fai, oh no, hai comprato tutt'altro. Quindi ti serviva, che ne so, il Nelson, sempre per citare marche.
0: Certo.
1: Ti serviva il detergente per i piatti, hai comprato le gocciole.
0: Però hai fatto una spesa fluida, inutile ma fluida.
1: 2-0.
0: Uno pari,
1: bene.
0: Uno pari.
1: Superpotere 3, indovinare sempre quando sta per arrivare l'ascensore.
0: Mm-hmm.
1: Tu premi e sai, lo senti, sta arrivando, meraviglioso. Poi si apre ed è sempre pieno. Quindi non lo prendi.
0: Quindi non lo prendi.
1: Tu sai sempre quando sta per arrivare. Tanto tossisco, muoio così. Sì.
0: Guarda.
1: Però è sempre pieno.
0: Non serve a niente.
1: 2-1
0: per
1: me.
0: Per te.
1: Superpotere numero 4. Ricordare dove hai messo gli occhiali. Sempre. Immediatamente. Tu non li trovi, te lo ricordi subito. Mai più ricerche disperate. Peccato che poi perdi le chiavi.
0: Beh, ogni volta che trovi gli occhiali perdi le chiavi?
1: L'ho fatto più difficile stavolta,
0: mannaggia,
1: capito?
0: Beh, uno può mettere delle chiavi finte in tasca che perde ma che non servono a niente.
1: Puoi trovare l'escamotage.
0: Allora se trovo l'escamotage è molto utile. Mezzo punto a testa, dai.
1: Dai, mezzo punto. No, se no ti posso dire 2-2.
0: Due pari.
1: Vai. Superpotere numero 5, il penultimo, sapere chi ti sta chiamando prima di guardare il telefono. Incredibile, potentissimo, mistico quasi. Ma il 90% delle volte è il corriere che non trova il numero civico.
0: Beh, ti posso dire, vinco io a mani basse.
1: Vinci tu?
0: Qua. Eh sì, perché tanto
1: hai tanti corrieri?
0: Ma sì, rispondi, glielo dici e
1: va bene, ho beccato purtroppo un Ale in questo momento che fa tanti acquisti online e quindi mi ha detto male, va bene.
0: 3-2,
1: vediamo se riesco a pareggiare.
0: Da sì, pareggeremo, dai.
1: Superpotere numero 6, capire quando la pizza sta arrivando. Quindi non serve l'app, non serve il tracking, lo senti, la pizza è vicina, peccato che poi la fame resti identica.
0: In
1: quindi la
0: senso?
1: Mangi e hai sempre fame.
0: Ah, non ti sazi mai.
1: No,
0: questa è proprio una roba brutta.
1: E allora 3 pari.
0: Sì, perché qua pari. Mi hai colpito nell'orgoglio.
1: Bene.
0: 3 pari e niente, finisce in parità.
1: Finisce
0: ti
1: in
0: devo
1: parità.
0: Dire, voglio raccontarvi questa cosa, mi voglio sfogare. No, ve la racconto tra poco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: sei.
1: Tra i superpoteri inutili ce n'era uno che riguardava la pizza, ce lo puoi ricordare?
2: Allora, quello della pizza era che tu il sesto, capire quando la pizza sta arrivando, la pizza è vicina, lo senti,
1: però
2: è
1: poi
2: tua,
1: non ti rimane
2: però
1: la fame.
2: La fame resta identica.
1: Ecco, no, male male. E vi ho detto, vorrei raccontarvi una cosa, no, ve la racconto tra poco, non perché volessi creare dell'hype, ma perché è un po' lunga la questione. Mm. In realtà è abbastanza breve, ma non
2: vai,
1: ho più
2: vai,
1: tempo.
2: Vai.
1: Allora, praticamente io ho un problema.
2: Sì.
1: Chiunque abita sì. sopra di me.
2: Sì.
1: Cioè io sono vittima delle pizze di tutto il vicinato.
2: Ah, okay.
1: Perché il mio citofono è più esterno.
2: Sì.
1: Ok. Quelli di tutto il piano di sopra, vicini, bisogna fare tre passetti, c'è cioè un cancelletto con altri citofoni.
2: Ok.
1: Io sono un po' più sulla strada.
2: Sì, sì.
1: Quindi praticamente chiunque ordina la pizza con il globo, il delivery, bla bla bla,
2: sì.
1: tutti quanti suonano me. Qualche giorno io mi inculo la pizza di qualcuno e me la mangio.
2: Tanto è pagata.
1: No, ma più che altro, quanta pizza mangiate dove abito io? Pieno di gente che mangia la pizza.
2: Cucinate anche qualche volta o cambiate.
1: Ma secondo te perché accade? Cioè, io giuro che ce l'ho il cognome sul citofono.
2: Perché no, un po' pigrizia. In realtà
1: che
2: è colpa,
1: rider, la prima cosa
2: è colpa
1: che
2: del rider,
1: suona.
2: È colpa del rider, perché il primo citofono non va a pensare che ce ne possa essere un altro dentro.
1: Per non parlarvi del campanello, perché a volte addirittura mi suonano proprio davanti, perché la mia porta dà sulla strada.
2: E allora ti posso dire però una volta fallo, prenditi
1: la pizza.
2: Chi se ne frega.
1: Oddio,
2: che
1: la
2: vanno
1: sento.
2: A pensare che sei stata tu.
1: No, guarda, preferisco
2: neghi.
1: Mio credimi, è un colpo troppo basso. Preferirei, farei meno fatica a rubare un portafogli che una pizza.
2: Beh, in effetti, pensa a quelli che hanno ordinato la pizza e non
1: no,
2: gli arriva.
1: No, brutto.
2: Comunque, dei messaggi.
1: Ah, vero, sì,
2: non volevi che li leggessi. Ma invece andiamo a leggere intanto il messaggio di Federica, ciao Fede,
1: ciao.
2: Che scrive, vorrei il potere di sapere sempre dove sono gli occhiali. Passo più tempo a cercarli che a usarli. Il problema è che poi perderei qualcos'altro per compensazione. Nel superpotere inutile sarebbero le chiavi. Chissà tu, cara Fede, cosa andresti a perdere.
1: Vabbè, comunque esistono le cordicelle, dai.
2: È vero, anche quello è vero. Poi, brutte però,
1: No,
2: però,
1: che una volta erano brutte.
2: No, sono sempre
1: tipo,
2: state brutte.
1: No, dai, ti danno
2: la cordicella d'occhiale, no. È una roba tipo dai 90 in su.
1: Non è vero, ti danno la sensazione di nonna, ma oggi le fanno tanto belle, colorate, con
2: un
1: le catenelle.
2: Più, dici,
1: sì, dai,
2: vabbè.
1: Alla moda.
2: Poi Andrea invece scrive, io vorrei capire quando arriva la pizza, ecco, vedi. Non per organizzarmi, solo per iniziare a essere felice in anticipo di 5 minuti. Anche se poi ti resta la fame, caro Andrea, l'attesa del piacere è il piacere stesso anche nella pizza.
1: Piacere. No, non credo, perché poi dopo brutto
2: non mangi,
1: se te mangi,
2: cioè, mangi ma non ti soddisfa.
1: No.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: The Comedy Radio Show.

0: Continuiamo il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con una nuova rubrica introdotta da poco, abitudini dal passato. Tra poco parleremo del sonno in due turni. Del sonno o del sonno? Come
1: sonno,
0: si dice?
1: Sonno. Sogni e sogni.
0: Il sonno in due turni.
1: Anche
0: insomma,
1: se io sono bisonno.
0: Quando si dorme due volte. Mm. Ah, tu sei bisonno.
1: Io esatto sono due volte sonno, quindi è per me questo torto.
0: Ma è incredibile! Ah.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Incredibile ma vero, abitudini dal passato. Oggi parleremo del sonno in due turni, quindi il bisonno.
1: Il bisonni.
0: Come il nostro Alo.
1: Sì.
0: Allora, a parte gli scherzi, se vi capita di svegliarvi nel cuore della notte,
1: sì,
0: e magari pensare, perfetto, anche stanotte non dormirò mai più, tipo io non riesco, cioè ho il sonno molto leggero in realtà, mi riaddormento facilmente, perché tanto già anche quando dormo non è che io stia dormendo, ecco, non so come dire.
1: Ah, quindi sono molto leggero, non è una fase REM preponderante.
0: Secondo me no, cioè di giorno mi faccio delle grandi dormite e di notte non dormo mai. Ma ve ne fregava qualcosa? No. Questo era per dire che nell'Europa preindustriale esistevano moltissime testimonianze di quello che veniva chiamato primo sonno e secondo sonno, cioè in pratica ancora oggi in realtà molte persone non dormono necessariamente 8 ore tutte di fila. Cosa fanno? Nel passato si andava a letto abbastanza presto, si dormiva per alcune ore e poi nel cuore della notte ci si svegliava apposta volutamente per poi diciamo vivere questo momento di veglia che non veniva necessariamente vissuto come un problema, anzi c'era, che ne so, chi pregava, chi parlava con il proprio partner, chi rifletteva sul mondo, chi leggeva, bla bla bla, e dopo un po' si tornava tranquillamente a letto e iniziava il secondo sonno che durava fino al mattino. Allora, perché questa roba? Lo storico Roger Ehrlich,
1: il grande
0: Ehrlich, il grande Ehrlich, ha trovato migliaia, cioè credo che questo nome non dormiva,
1: anche solo per capire come pronunciare
0: esatto,
1: il proprio cognome.
0: Ha trovato migliaia di riferimenti a questa abitudine in diari, lettere, testi medici, cioè ci sono anche opere letterarie che ne parlano.
1: Addirittura.
0: E gli studiosi hanno discusso su quanto fosse diffusa questa abitudine e sul fatto che tutta l'Europa dormisse necessariamente in questo modo. Però non si è capito bene perché, ma la cosa certa è che, allora, secondo me io ho una teoria, non c'erano schermi, non c'erano stimoli, quindi uno magari si assopiva dopo cena.
1: Poi, dava subito dopo cena a dormire,
0: capito?
1: Certo.
0: Poi dopo era troppo, te svegli dopo un po', sei sveglio.
1: Sì,
0: poi
1: soprattutto magari con la luce naturale, no?
0: Esatto.
1: Se albeggia alle 5.
0: Ti riviene l'abbiocco e ti riaddormenti.
1: Certo.
0: Quindi credo che sia per questo, ma io non sono una scienziata.
1: Potrebbe, però.
0: Comunque, il concetto di primo e secondo sonno compare davvero in moltissime fonti storiche, questo è sicuro, anche se siamo al comedy, diciamo un sacco di cavolate, questa è una roba vera. E molto è legato, come dicevi tu, all'illuminazione artificiale. Quindi l'industrializzazione, i nuovi ritmi della vita, le nostre abitudini sono cambiate e quindi il sonno continuativo è diventato sempre più comune, proprio perché andiamo a letto tardi e già quelle ore che dormiamo sono poche, meglio farsele tutte di fila. Che dire? Quindi la prossima
1: volta... È veramente molto bello. Sai che, ad esempio, l'altro giorno ho conosciuto un ragazzo che come lavoro fa lo skipper.
0: Sì.
1: E lui mi raccontava che quando ci sono queste, sai, le grandi navi nell'oceano per controllare dove va la nave, no? Qualcuno deve controllare, anche
0: certo,
1: se adesso ci sono strumentazioni magari tecnologiche, siamo nel 2026, però pochi anni fa, fino a pochi anni fa, praticamente la vedetta, chi stava di vedetta,
0: sì,
1: cosa faceva? Controllava il mare aperto, vedeva se c'era qualcuno, qualche faro, qualche altra nave che magari poteva prendere, poi faceva un sonno di 20 minuti. E poi si risvegliava per ricontrollare, perché 20 minuti evidentemente è un tempo in mare aperto che ti porta
0: che
1: ad avere un avvicinamento di navi e cose. E quindi tu vedi, lì non è in due fasi,
0: sì,
1: lì è un sonno in tantissime fasi. Però anche adesso si parla tantissimo, no, di dividere il sonno in cicli, fasi, c'è chi dorme ad esempio, non bisogna dormire 8 ore consecutive, ma si dorme ad esempio, che ne so, un'ora, poi ci si sveglia. Si sta svegli per 3 ore, poi
0: hai
1: un'altra ora.
0: Hai mai provato tu a fare sonno?
1: No, io dormo 4 ore a notte, 5.
0: Nudo seduto sulla sedia.
1: Nudo sulla sedia, profonde, crollo e mi risveglio con la sveglia. Proprio classico.
0: Vestito.
1: Sempre. Chissà chi mi ha vestito, forse mamma.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotta. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
3: Noi due siamo bravi.

0: sono le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una la protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: The Calming Radio Show.

0: it's okay.
1: Abitudini dal passato, il sonno in due turni, probabilmente strettamente legato al fatto che non c'era luce artificiale, non c'erano dispositivi, insomma, pare che in antichità si dormisse un tot di ore, poi ci si svegliasse per un altre paio d'ore, sì, e poi si ridormisse di nuovo. Allora, andiamo ai messaggi. Roberta dice, quindi la prossima volta che mi sveglio alle 3 di notte, anche abbastanza nervosa, non dirò più che soffro di insonnia, ma dirò semplicemente che sto rispettando una tradizione storica.
2: Brava Roberta. Ecco.
1: Poi abbiamo Roberto. Ah. Roberto invece dice, io pratico ancora il primo e il secondo sonno, solo che nel mezzo controllo Instagram. E infatti è proprio questo il problema.
2: Quello, capito.
1: Matteo dice, andare a trovare i vicini nel cuore della notte? Ma siete impazziti? Provate oggi e vediamo come la prendono.
2: No,
1: sì, perché
2: le pratiche
1: erano tante che si facevano, ma... però a quanto pare era normale.
2: No, ma infatti, allora, un tempo c'era anche più... consapevolezza, come si dice, familiarità all'interno di un nucleo, di un palazzo, di un condominio.
1: No, più che altro c'era più contatto con la realtà.
2: Io oggi non
1: me.
2: Ho contatti con gli abitanti del mio palazzo, gli altri condomini, non c'è gli abitanti del palazzo. Una volta invece, sai, si organizzavano queste cose in terrazza,
1: sì,
2: le grandi
1: tu
2: mangiate.
1: Dici, tanto
2: buffate.
1: Se io ho bisogno di qualcosa, c'ho il telefono. E quindi sì. Quello è l'effetto è completamente il contrario, perché
2: esatto.
1: Tu, siccome sai che hai un dispositivo a portata di mano, che se hai bisogno lo puoi utilizzare, non vai più tu fisicamente dalla persona a chiedere magari una qualsiasi sciocchezza con la scusa del...
2: Scusi, ha per caso del sale? No, te lo compri su Glovo.
1: Bravo, vedi?
2: Chiami Glovo.
1: Comunque veramente, a parte...
2: E poi però...
1: Sta diventando una puntata sul sociale.
2: Però chiami Glovo e poi suonano a te.
1: E suonano a me, sì, ovunque, praticamente anche dagli abitanti del tuo palazzo. Bene, concludiamo con Claudia che dice, finalmente posso smettere di dire che dormo male e cominciare a dire che dormo in stile preindustriale.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: continuiamo, manca pochissimo, poco pochissimo ad hashtag. L'ho già detto che manca poco.
1: Poco pochissimo.
0: Poco pochissimissimo ad hashtag. Bene. Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano i motivi per cui sei finito, cioè torna la rubrica e questa volta abbiamo i motivi per cui sei finito all'ospedale. Ti è mai successo qualcosa di buffo che però ti ha portato all'ospedale?
1: No, me ne hanno raccontato. Una mia amica ha lavorato in radiologia, mi ha raccontato delle robe che non posso raccontare.
0: Tipo robe sessuali, per esempio.
1: Sì.
0: Gente che rimane incastrata.
1: Beh, motivi strani. Beh, mi è capitato, lo dico al volo, una volta mia zia stava al telefono. E ci mia zia abita nel mio palazzo, al secondo piano, io al quinto.
0: È una degli abitanti del tuo palazzo.
1: E del mio palazzo, con lei parlo. Ci salutiamo. Dopo, ma 60 secondi, mi richiama, dico, ah, forse si è ricordata una cosa che doveva chiedermi. E in quei 60 secondi, perché mia zia stava entrando in doccia, evidentemente nella vasca, è scivolata e si è praticamente, senza cose gravi, poi si è aperta la testa dietro.
0: Così.
1: Si è fatta un taglione, ma in quei 60 secondi che ci siamo salutati. Quindi poi io l'ho accompagnata in ospedale, era mattina.
0: Porti sfigalo.
1: Probabile.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti, che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sulla 8 Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine per un mezzo in panne sulla 1 Firenze-Roma 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. URL Previsioni Meteo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: The Comedy Radio Show.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: Beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì. E te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.

0: Ovviamente si scherza, assodato che il nostro Alo non porta assolutamente sfortuna, anzi io vinco al gratta e vinci tutte le settimane da
1: grazie
0: quando lo conosco. Andiamo adesso.
1: Dei numeri 27 81 4.
0: Beh, i numeri li dai, devo dire che li dai. Dicevamo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui sei andato all'ospedale, cose spesso molto assurde. Cominciamo con: ho mandato giù un chiodo che tenevo tra le labbra.
1: Mamma mia.
0: No.
1: Mamma che male.
0: Poi mi ha investito un'ambulanza.
1: Beh, questa è tanta roba.
0: Ma hai visto settimana scorsa a Roma cosa è successo?
1: Che ah, che una macchina della dei carabinieri ha preso il carabiniere.
0: L'ha fatto volare.
1: L'ha fatto volare, l'ha entrato dietro casa mia.
0: Dove ci sono gli abitanti del tuo palazzo.
1: Sì, dietro il mio palazzo.
0: Bene. Poi, rotta la caviglia destra, in uscita mi spingono, rotta la caviglia sinistra. Che cacchio, però.
1: Mamma mia.
0: Costola rotta tossendo. Può succedere?
1: Allora, questo succede. Io in questi giorni passati, che ho avuto tanta tosse, a forza di tossire ho avuto un dolore al fianco, non mi si è inclinato niente, però un dolore intercostale al fianco sinistro.
0: Lo sai che io da piccola
1: a forza di tosse,
0: a forza di tossere.
1: Di tossere, le tosse.
0: Io da piccola dicevo: mamma, un dolore intercostinale.
1: Certo, intercontinentale.
0: Sì, allora continuiamo con: mio padre ha mangiato uno spiedino con tutto lo spiedo.
1: Beh, che è lungo, eh.
0: Pronto soccorso è arrivato con un'anguilla nel di dietro. Beh, vogliamo. No. Vogliamo entrare? No, non entriamo nel dettaglio. Orecchio chiuso nello sportello dell'auto. Ma come? Mi hanno dato per cena funghi velenosi. Aia.
1: Ma meno male, però ci sono anche funghi mortali. Quindi
0: non è che era intenzionale.
1: Meno male che lo puoi raccontare. Chi lo sa? Boh. Non si saprà mai.
0: Ma speriamo di no. Mi sono rotta la caviglia saltando dall'emozione dopo aver baciato Luca Carboni.
1: Ma storia.
0: Ho schiacciato la blatta con la ciabatta e mi sono fratturato un dito.
1: E che era di ferro sta blatta.
0: Poi mi sono amputato il dito con il coprivater, ridendo me lo hanno salvato. Mi sono
1: amputato
0: il dito con il coprivater.
1: E la miseria, ti stavi cagando sotto.
0: No,
1: e chiuso.
0: Ma che coprivater dentale.
1: Mamma mia.
0: Vabbè. Strega color trasparente e corro contro un vetro e mi squarcio le braccia. Ma cos'è, un film splatter sta diventando. Poi papà ha bevuto l'olio del motore per non soffocare con la focaccia.
1: Mamma mia.
0: Cosa ci faceva l'olio motore nei pressi della tavola, mi chiedo io. Mandibola lussata causata da una risata. Beh, quando si dice morti da ridere.
1: Allora, un mio amico, che tanto tu conosci, mi ha raccontato che la fidanzata dell'epoca si era lussata una mandibola.
0: No, lo voglio sapere.
1: Okay.
0: Andiamo avanti molto velocemente, anche perché dopo ti devo dire una cosa. Un dizionario sull'alluce. Ah, bravo, il peso della cultura. Ah, gli è caduto un dizionario sull'alluce.
1: Aia,
0: poi
1: male.
0: Overdose di parmigiana.
1: Sì.
0: Ma esiste? Dito lussato giocando a carte, precisamente a me. Ah, lo conosci quel gioco che ti schiacci
1: un mio
0: le
1: amico.
0: Mani.
1: Ma pensa se lui è il mio amico.
0: No, dai.
1: Un mio amico, ti giuro, eravamo ragazzini al mare.
0: Ah, lui non so se
1: giochiamo a merda. E lui fa merda! La di merda prosegue perché
0: comunque
1: praticamente
0: so
1: il dito gli è finito dietro, quindi si è spaccato il medio.
0: Sì, comunque hai detto merda 40 volte, proprio bello scandito bene bene. Storta al ginocchio facendomi il caffè e la peppa. Frattura del gomito inciampando nel pigiama. Cane troppo felice di vedermi, trauma cranico e rottura del setto. Poi, ma non finiscono più, graffiato l'occhio con la carta dell'uovo.
1: Mi è successo con il portamicrofono. Che è cartone.
0: Mamma mia, concludiamo con febbre a 41, corro. Febbre a 41, corro al pronto soccorso, ma il termometro era rotto.
1: No, povero.

0: Noi andremo avanti all'infinito quando si tratta di sventure, perché abbiamo un bel bagaglio. In merito abbiamo parlato poco fa delle cose strambe che ci hanno portato all'ospedale, quindi motivi per cui sei finito all'ospedale, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mi è venuta in mente una cosa prima di salutarci, caro Alo, che ho sentito, devo dire la verità.
1: Sì.
0: Oddio, non so se lo posso dire. Ho sentito il radio. Sì, ho sentito il radio.
1: Noi lavoriamo in radio, sentiamo la radio.
0: Sì, ho sentito in radio un bel momento dedicato alle, ora sembrerò matta, alle morti assurde del passato. Cioè, alcune magari sono leggende.
1: Avevo letto un articolo.
0: Spesso imperatori.
1: Sì.
0: Che hanno fatto delle morti veramente assurde, spesso molto simboliche. Me ne viene in mente una, se non sbaglio era Draco qualcosa. Governatore di non so che, insomma, che era molto ben voluto dal suo pubblico e, in segno di, per esempio, rispetto, una volta dopo un discorso tutto il popolo gli lanciò cappelli, cappotti, mantelli, e lui morì soffocato.
1: Pensa che roba.
0: Quindi morto per il troppo, come
1: entusiasmo,
0: dire,
1: troppa gioia,
0: troppo assenso del pubblico. E dietro poi c'è tutta una storia, quindi insomma, fly down. Che perché vi ho raccontato questa storia? Perché vorrei riprendere un po' questi argomenti e portarsi
1: morti assurde, dai,
0: morti.
1: Secondo me ti posso dire, dai, morti assurde, roba del passato.
0: Ma ce
1: dai,
0: ne
1: ci
0: sono
1: sta.
0: Alcune veramente molto interessanti. Quindi vado a casa a raccogliere gli appunti.
1: Vai.
0: E tornerò domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E beh, a questo punto anch'io torno domani con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. A domani, mi raccomando, che c'è il best of.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: sono le 9:57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza, in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come la tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Incidente in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, incolonamenti tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Trafficato il tratto milanese della 4 Milano-Venezia dalla barriera di Milano Est a Viale Certosa nelle due direzioni. Sulla 22 del Brennero i mezzi pesanti procedono in fila tra chiusa Val Gardena e Bressanone verso il confine austriaco. Per incidente sulla 1 Milano-Bologna code tra Val Samoggia e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Traffico intenso sulla carreggiata opposta dell'Autosole nel tratto Bologna-Firenze. Ci sono incolonamenti a tratti tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. I lavori sulla A14 Adriatica sono causa di rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia tra Marche e Abruzzo. I maggiori disagi al momento rispettivamente tra Pedaso e Grottamare, poi all'altezza di Pescara e infine tra Ortona e Lanciano. Per concludere ricordiamo che è iniziato alle 8.45 lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET di Milano e Monza Brianza. Braccia incrociate fino alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Diversi gli orari previsti per la rete NET di Monza. Stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 a termine servizio. Restano garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
4: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata all'area caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 9 di ottobre e siamo pronti a partire carichi anche a salutare il fine settimana, il weekend. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Se non sapete qualcosa sul nostro paese, non vi preoccupate perché ci pensiamo noi, ve lo diciamo noi. Con noi tornerà Alo oggi e partiamo subito dalle date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di ottobre e poi andiamo al cinema perché in previsione del weekend il fine settimana ci sta che l'Italia torna al cinema. Parleremo di un film di più o meno 10 anni fa, Perfetti Sconosciuti, che ha fatto veramente record al box office, un cast da urlo, ma non vi faccio altri spoiler. E poi parleremo anche di Caldarroste, also known as, questo lo direbbero gli inglesi, noi visto che siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, diciamo le castagne. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: I love you.
1: È il 9 di settembre, il venerdì insieme che trascorriamo qui aprendo un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Saluto anche il nostro super Alo che torna. Ciao Alo.
2: Ciao super Fra.
1: Buon venerdì, buon fine settimana. Sì, ci siamo.
2: Ci siamo, sì.
1: Sentiamo il profumo del weekend e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di ottobre.
2: 1967, viene catturato in Bolivia Che Guevara, che sarà ucciso il giorno successivo. 1989, a Lipsia, oltre 70.000 persone partecipano a una manifestazione pacifica che poi contribuirà alla caduta del muro di Berlino. E poi oggi è la giornata mondiale della posta, il World Post Day, istituita dall'Unione Postale Universale per celebrare il ruolo dei servizi postali in tutto il mondo.
1: Posta che ormai è troppo online e troppo poco live. Io penso di aver in vita mia inviato forse 2 lettere.
2: Beh, ne inviamo poco. Vabbè, io sono più grande di te, ne ho inviate un pochino di più, però oggi diciamo che mandi l'email. Però io il postino che mi citofona la mattina a casa li apro sempre.
1: Vabbè, ma
2: lo vedo sempre
1: anche
2: col
1: per
2: motorino.
1: Sì, che ci arrivano. Passiamo invece adesso ai compleanni di questo periodo e soprattutto di questo venerdì. Chi sono i nati di oggi, Alo?
2: Caparezza, all'anagrafe Michele Salvemini, rapper, cantautore e produttore discografico. Poi facciamo gli auguri a Guido Meda, giornalista e telecronista sportivo, per chi segue la MotoGP è quello che è amante proprio delle moto, che si prende, no, che si esalta ogni volta che fa la telecronaca, soprattutto quando c'era Valentino Rossi. Poi è il compleanno anche di Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice televisiva, il suo programma più famoso è Chi l'ha visto.
1: Abbiamo degli auguri di buon onomastico da fare anche.
2: Li facciamo a San Dionigi, oggi è San Dionigi, vescovo e martire. E poi il proverbio del giorno è: meglio un giorno da leone che 100 da pecora.
3: Siamo

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Pesca Romana, c'è anche il nostro... Ah, l'ho visto che oggi è la giornata mondiale della posta, giusto?
1: Giustissimo.
0: Visto che c'è la posta arriva anche a noi tramite messaggio da parte vostra. E abbiamo scelto i messaggi, barra lettere
1: di Sabrina e di Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Fabio e ciao Sabrina.
1: Ciao ragazzi. E Sabrina parla proprio appunto della giornata mondiale della posta. Scrive: essendo la giornata mondiale della posta, mi è tornata in mente mia nonna. Mi scriveva una cartolina ogni estate, anche se ci vedevamo tutte le settimane. Ho ancora una scatola piena di quei messaggi scritti a mano.
0: Ma che bello.
1: Belli, bellissimo.
0: Sì, perché poi rispetto a una mail, cioè la cartolina e proprio il testo scritto contiene una parte di noi.
1: Beh,
0: cioè,
1: c'è la grafia, dai, a volte incomprensibile.
0: Vabbè,
1: a volte,
0: quello è un altro discorso.
1: A volte anche banale, a volte era proprio saluti e baci da... E poi la cartolina c'era già scritto il nome della località, la foto.
0: Col francobollo.
1: Sì, il francobollo. Alcune erano delle cartoline lunghissime, c'era un tema scritto. Io qualcuna ne ho. Anzi, sai che faccio? Stanotte me le leggo.
0: Io non ho mai spedito una cartolina.
1: Hai ricevuto nemmeno?
0: No.
1: Adesso te ne mando una da... Che poi è difficile anche trovarle quando viaggi.
0: Lo so.
1: Vabbè, poi ne parleremo. Comunque se mi capita te ne mando una. E poi leggiamo il messaggio di Fabio. Quando avete nominato Caparezza ho sorriso. Ricordo ancora quando un mio amico mi fece ascoltare un suo disco durante una gita scolastica. Da quel giorno le sue canzoni sono entrate nella mia playlist e non ne sono più uscite. Un amore.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero.

0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: noi.
1: Siamo insieme nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, e quando è venerdì l'Italia torna al cinema, torna questo appuntamento, questa rubrica, e oggi abbiamo scelto di parlare di un film con un cast veramente molto importante. Vi dico qualche nome: Marco Giallini, Kasia Smutniak, Alvar Orvager, insomma tutti questi grandi nomi del cinema contemporaneo italiano riuniti dove? In una stanza e soprattutto attorno ad un tavolo, perché parliamo di uno dei giochi più difficili e soprattutto più pericolosi che siano mai stati fatti su pellicola in Italia. Parleremo di Perfetti Sconosciuti, quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. E quando è venerdì noi torniamo al cinema, perché ci facciamo una bella scorpacciata di film che però si possono vedere anche tranquillamente a casa, ovviamente film italiani. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E ti sei mai trovato in una situazione alla Perfetti Sconosciuti?
1: Quasi, però ho evitato perché okay, avevo già visto il film, i miei amici avevano detto di fare come nel film. Ora spieghiamo cosa, perché magari io credo
0: c'è qualcuno che non l'ha visto.
1: Guarda, mi viene difficile pensarlo perché è uno di quei film tipo quello C'è ancora domani di Paola Cortellesi, mm-hmm, che sono film che bene o male hanno visto tutti, che parlano un po' dell'Italia di oggi. In questo caso Perfetti Sconosciuti, trama molto semplice che però poi si annida in varie situazioni.
0: È anche un solo spazio, giusto? Cioè
1: un
0: non è che
1: spazio.
0: Ci sono più scene, ci sono questi amici seduti a un tavolo durante una cena
1: una
0: che
1: cena.
0: Decidono di fare un gioco.
1: Esatto, il gioco, sai, un bicchiere di vino di troppo, c'è tanta confidenza, la proposta viene fatta da uno di loro, mettere tutti i cellulari sul tavolo e condividere davanti a tutti messaggi, telefonate e notifiche che vengono lette proprio davanti a tutti, considerando che tra gli amici ci sono anche delle coppie. E vabbè, poi non vi sveliamo niente spoiler, però vedetelo,
0: succedono
1: perché
0: cose.
1: Succede della roba. E Perfetti Sconosciuti quindi racconta appunto un'Italia che conosciamo benissimo, quella fatta di amicizie di lunga data, di coppie che sembrano perfette, famiglie normali, che però hanno delle piccole o in alcuni casi come nel film grandi bugie che ovviamente vanno a sconvolgere tutto lo status quo.
0: Il film risale a 10 anni fa ma ha un cast veramente da urlo: Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastrandrea, Anna Foglietta, Casia Smutniak,
1: Battiston, c'è anche una giovane Benedetta Porcaroli che
0: è
1: interpreta
0: vero.
1: Il ruolo della figlia di Giallini e di Casia Smutniak. Insomma, un bel cast. E tra l'altro prima hai detto che si realizza tutto in uno spazio, io ne ho visto anche la pièce teatrale, hanno fatto lo spettacolo teatrale di Perfetti Sconosciuti. Chiaramente è facile da realizzare come scenografia perché ha una sola ambientazione, quindi se non l'avete mai visto, il mio consiglio, il nostro consiglio è quello di recuperarlo e vederlo assolutamente.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: le 12:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navane Temenavi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navane Temenavi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donate proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
2: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato al telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ore in Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. Il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
4: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
5: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
4: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e delle elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
2: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli. Trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
6: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2 Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
2: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton, settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Your radio station. Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci.

0: Nel fuori onda io, Alo, ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita, cioè cercate di immaginarvi un po' la trama di Perfetti Sconosciuti, il film di cui abbiamo parlato oggi, ovviamente rigorosamente italiano, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Immaginatevi di trovarvi col vostro gruppo di amici, telefono con faccia all'insù e tutte le notifiche che vi arrivano una dietro l'altra. Cioè, diciamo che solitamente non si ha nulla da nascondere, ma se si ha qualcosa da nascondere non è il gioco più intelligente da fare, giusto, Alo?
1: Meglio giocare a Monopoly o a Risico, a un grande classico. Esatto, insomma, giocate a un gioco di società classico, questo è sempre un gioco che vi fa rischiare, soprattutto, sai cosa, le coppie. Io lo vedo nocivo soprattutto per le coppie. Ma andiamo ai messaggi. Messaggio di Valentina e di Andrea. Ciao ragazzi. Valentina scrive: ho visto Perfetti Sconosciuti con un gruppo di amici e la prima cosa che abbiamo fatto alla fine è stata guardarci e dire: noi quel gioco non lo facciamo. E dalla risata che è partita credo che nessuno fosse davvero tranquillo.
0: Vabbè, ma secondo me se ci si conosce abbastanza bene non c'è bisogno di vedere le notifiche del telefono, no, perché certo, uno sa già tutto. Quindi dipende questo da ciò che si nasconde.
1: Sai, ognuno di noi ha una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta.
0: Ah, questa mi piace, questa frase.
1: Andiamo da Andrea, che è meglio. Per me, scrive Andrea, è uno dei film italiani più intelligenti degli ultimi anni. Ti fa ridere, poi ti mette a disagio, poi ti fa riflettere. E la cosa più inquietante è che potrebbe succedere davvero in qualsiasi cena.

c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio, e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione.

0: C'è l'appuntamento con la tavola del venerdì che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi parliamo di una delle delizie dell'autunno di questo periodo. È sia divertente andare nei boschi e raccoglierle, quanto poi sbucciarle e mangiarle. Nella capitale diciamo che le castagne non hanno stagione, però in teoria questo frutto una stagione ce l'ha. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Arrivati a questo punto noi parliamo come sempre di tavola e siamo molto attenti alla stagionalità, perché solitamente a Roma, non so se siete stati a Piazza di Spagna o comunque nel centro, le castagne vengono servite praticamente ad ogni stagione, ma sono qualcosa, Alo, che appartiene al mese di ottobre.
1: Eh sì, perché quando ti vendono il cono dove dentro ci mettono 5, 6, 7 a seconda della bontà di chi
0: se
1: le vende.
0: Esatto, qualcuno è anche un po' tirchio.
1: Vabbè, lo fanno, dai, fa parte del commercio. C'è chi è un po' più di mano tirata, un po' più generoso. Comunque, l'importante è che il cono dove ti vanno a mettere le caldarroste deve quasi bruciare, cioè tu devi proprio avere la sensazione di fuoco tra le mani e di attesa nel mangiare quelle buonissime caldarroste, perché diciamoci la verità, è una tradizione ma è soprattutto una bontà. Le castagne che ti mangi per strada, guai a comprarle, è proprio un cibo, uno dei primi cibi di strada possiamo definirli, no?
0: Street food, sì.
1: Quelli proprio antichi, negli angoletti, ad esempio, diciamo Piazza di Spagna a Roma, però immagino che in tutta
0: nel
1: Italia.
0: Nel corso.
1: Sì. Soprattutto a Roma, io l'ho sempre vista sin da piccolo come una tradizione romana. Comunque, tra l'altro, si chiamano caldarroste perché è proprio deriva dal modo di cucinare queste castagne, ovvero proprio nelle padelle forate messe a fuoco vivo, messe sul fuoco vivo, e quindi calde e quasi arrostite, quindi da lì il nome caldarrosta. Il rito è identico. Cono di carta gialla, quella un po' più spessa, e dentro le famose 4, 5, 6, 7 caldarroste.
0: Anche se mangiarle in strada è un po' complicato, perché tra lo sbucciarle, che comunque ci sono le famose croci per facilitarne l'apertura, però sono bollenti, scottano, e quindi io vi consiglio, sì, bello mangiarle in strada, ma anche di farle a casa, perché lì la situazione è un po' più comoda, più comfortable, cioè nel senso, le mettete in forno, devono stare a bagno, giusto, per uno o due giorni?
1: Devono stare un pochino, sì, più il procedimento pre-cottura è lungo e articolato, e poi saranno più buone da mangiare le caldarroste e più divertenti anche da aprire, se no ti rimangono chiuse e devi stare lì con martello e scalpello.

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo così questo 9 di ottobre. Io vi ringrazio, vi ricordo che sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che anche se domani è sabato, inizia il weekend, noi ci sentiamo comunque, stesso posto, stessa ora, non al centro di un città, ma con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie ancora al nostro Alo e a domani nel Sabato Italiano. Ciao!

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno si sta in fila per un veicolo in panne tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Incidente sulla 14 Adriatica, coda tratti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Ancona. Restiamo sulla 14 tra Marchi e Abruzzo, coda tratti in prossimità dei lavori in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Code anche tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Andiamo sull'Autosole per un veicolo in panne, coda in direzione di Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Proseguendo poi in carreggiata sud, sempre per un veicolo in panne, code anche tra Scandicci ed Impruneta in direzione quindi di Roma. Difficoltà alle porte della capitale sulla 24 Roma Teramo. Per un incidente l'autostrada è chiusa tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Vicovaro Mandela. E sul tratto Roma-Napoli della 1, code in prossimità dei lavori tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Problemi nell'hinterland napoletano sulla statale 74 via Domiziana. Per allagamenti la strada è chiusa tra Lago di Patria e Licola Mare nelle due direzioni con ripercussioni per il traffico. Ed infine in Sicilia sulla diramazione Alcamo-Trapani. Per incidente chiusa la carreggiata in direzione di Trapani all'altezza dello svincolo di Segesta. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: Your music, your request.
3: Ed eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento di Radio Ricordi. Salve, come state? Cosa state facendo in questo momento? Sono curioso, dai. E allora scriveteci sempre sulla nostra pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, oggi vi porto a viaggiare con un disco che mi frulla in testa da un po' di settimane. Sì, perché quando uno si sente boss, no, non io in questo caso, però voglio dire, quando uno si sente boss, e allora dice, ci facciamo una canzone. E allora il Boss, un album del 1979 rilasciato da Diana Ross sul Motown, etichetta Motown. Diana Ernestine Earl, Diana Ross, nata a Detroit il 26 marzo del 44, cantante, produttrice discografica e attrice statunitense. Per la serie Chi non conosce Diana Ross? Da sempre legata alla Motown, etichetta discografica di Detroit. Debuttò come cantante nel 58 e dal 60 fece parte anche del gruppo delle Supreme, con le quali in 5 anni raggiunse per 12 volte il primo posto nelle classifiche Billboard, cantando successi come Baby Love Stuff, In the Name of Love, You Can Hurry Love, You Keep Me Hanging On, Love Child e Reflection. Dal 1970 intraprese la carriera da solista, che proseguì con successo sino alla fine degli anni 90. Nella sua lunghissima carriera ha tenuto più di 2000 concerti in ogni parte del mondo, cantando per re, regine, capi di Stato e partecipando agli eventi più importanti negli Stati Uniti d'America e nel resto del mondo. Questo album è stato scritto e prodotto dai collaboratori di lunga data di Ross Nicholas, Ashford e Valerie Simpson e ha segnato il suo ritorno alla radio nella Top 14 sulla base della forza della title track, che ha raggiunto la posizione numero 19 nella classifica dei singoli pop e la posizione numero 12 nella classifica R&B degli Stati Uniti. Inoltre tutte le tracce LP sono arrivate al primo posto nella classifica Dance e hanno raggiunto la posizione numero 14 della Billboard 200. È stato certificato Gold dalla Recording Industry Association of America. Per il suo 20° anniversario l'album fu rimasterizzato e pubblicato su CD nel 99 con le versioni da 12 pollici di The Boss, la canzone che abbiamo proprio preso in visione quest'oggi in Radio Ricordi. Ross ha anche promosso l'album nel suo primo speciale Standing Room Only. Lo speciale è stato estratto dal suo tour del 79 di successo e la scaletta includeva la canzone del titolo The Boss, It's My House, No One Gets Price e I'm Being Licked e Tutti per Uno. Eh sì, e allora andiamo a tradurre questa canzone The Boss di Diana Ross. Oh sì, fatti avanti e sei pronto ad ascoltare? Fammi il piacere. Pensavo di essere laureato nella vita e come l'amore dovrebbe essere una corsa. Avevo un piano per provarlo. Guida nella mia tasca per gli sciocchi, follie e divertimento. L'amore doveva mostrarmi una cosa. Avevo proprio ragione. Pensavo di poter trasformare le emozioni on and off. Ero così sicuro. Ma l'amore mi ha insegnato chi era il capo. E poi, chiunque abbia detto che io controllo qualunque cosa si sia mossa nella mia anima, potrei tentare piacere del tatto solo perché ti sei innamorata di me. Perché dovrei sentirmi teso? L'amore doveva mostrarmi una cosa. Avevo proprio ragione. Pensavo di poter trasformare le emozioni on and off, ero così sicura. Ma l'amore mi ha insegnato una cosa importante, soprattutto chi era il capo. E allora The Boss, il capo, oggi in Radio Ricordi con Diana Ross.

0: dedicatelo al vostro boss o alla vostra boss, perché è così, no? L'appuntamento a Radio Ricordi anche quest'oggi in pillole finisce qui. Abbiamo così aperto un altro cassetto della nostra memoria musicale, grazie anche alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, grazie a tutti voi. Come al solito, noi ci ritroviamo on air tutti i giorni con l'appuntamento dei vostri e i nostri ricordi musicali. È tutto per Radio Ricordi, alla prossima!
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. This
2: is your radio. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due Camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che a essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava commissione ambiente, la nona commissione trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la sala della Regina di Montecitorio il convegno La cultura democratica azionista, all'iniziativa che parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

quanto mi piacciono i record, e quando ci sono dei record io sono pronto a cercarli e a leggerli, a commentarli con voi. E oggi arriva dalle pendici dell'Etna, che tra l'altro insomma ha creato un po' di problemi ultimamente, ma non li ha creati a questo gruppo di cuochi locali che ha preparato una zuppa tradizionale di legumi utilizzando una pentola artigianale scavata in un unico blocco di pietra lavica antica riscaldata lentamente con braci naturali. Insomma, una zuppa gigante e ricavata da pietra dell'Etna e poi cotta anche direttamente lì alle pendici dell'Etna. Tutto questo per beneficenza, complimenti!

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

oggi allora parliamo di record. Questo piace tantissimo a me, ma piace secondo me a molti davvero, perché arriva da Tokyo, dove si è tenuta questa competizione che è incredibile, a dire insolita e poco. Una competizione aperta al pubblico e si tratta di una maratona, o meglio si è trattato di una maratona di sonno in un centro commerciale. Bellissimo, 100 concorrenti si sono sfidati a chi riusciva ad addormentarsi più velocemente e profondamente su, sai, quelle poltrone ergonomiche, quelle che alta tecnologia, quelle che ti fanno i massaggi. Ecco, lì in Giappone sono ancora più evolute e queste sono high tech, in mezzo al rumore dei clienti queste riescono ad isolarti dal resto del mondo e a farti dormire. 100 di queste, non lo sappiamo chi ha vinto, ma sicuramente chi ha vinto poi si sarà riposato alla grande.

Oggi è la giornata mondiale della posta. Salutiamo tutti quelli che lavorano nel mondo delle consegne, perché ormai non ci sono solo più le poste tradizionali, ma tutti quelli che ci consegnano a casa qualcosa, possiamo dire che è la loro festa, postini e tutti gli altri. Ecco, c'è questa curiosità che arriva dall'Himalaya, dove si trova l'ufficio postale più alto del mondo. E beh, insomma, lì naturalmente sull'Himalaya, pensate, è a 4.400 metri di altitudine, praticamente è un gabbiotto di legno gestito da

un unico impiegato che smista, dicono, migliaia di lettere all'anno spedite da alpinisti di passaggio, e la cosa bella, insomma, funziona perché c'ha questi speciali timbri ad alta quota.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Tecnologia, tecnologia. Beh, oggi parliamo di questo nuovo distributore di emergenza di ombrelli che si trova a Dublino. A Dublino sappiamo, no? Cioè lì piove un giorno sì e l'altro pure. E beh, hanno installato questo nuovo tipo di distributore di emergenza, praticamente, che rilascia dei piccoli ombrelli tascabili gratuiti, tra l'altro, questa è una cosa bella. Ma lo fa solo se rileva la pioggia battente e la pressione delle mani fredde, magari anche bagnate, dei passanti su alcuni sensori metallici. Cioè, se uno vuole andare lì nel momento in cui c'è il sole e dice: ma mi prendo, sai, un ombrello perché va sempre bene, no, non glielo dà, perché dice: guarda, c'è bel tempo, non ti serve. Ma se capita che inizia a piovere all'improvviso e rileva l'umidità e la mano bagnata, allora sì, esce un ombrellino gratis che ti permette di ripararti almeno un po'.

0: beh, giustamente, giustamente anche lui cerca di fare business, di investire quanto ha guadagnato ad Hollywood. Sto parlando di George Clooney, che ha deciso di aprire un ristorante. La cosa bella è che il ristorante che ha deciso di aprire lui è un ristorante italiano. Tutto bene fino a qua. Dove lo apre? Questo mi piace ancora di più, perché ha deciso di aprirlo in Francia, cioè proprio come dare una sberla agli francesi, perché dice se in Francia apri un ristorante italiano è come dire francesi, venite qua e mangiate la cucina italiana che è più buona della vostra. Adesso non voglio far arrabbiare i francesi, però vabbè, è un particolare questa iniziativa di George Clooney.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono code alla barriera di Como Grandate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sull'auto Brennero 6 km di coda per lavori tra chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione del confine di Stato. Proseguendo, il traffico causa 2 km di coda tra Vipiteno e Brennero in quest'ultima direzione. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, disagi sull'auto Sole, un incidente provoca 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Successivamente ci sono incolonamenti per 4 km tra Reggio Emilia e Modena Sud, il motivo un mezzo in panne. Sulla stessa A1, ma in Toscana, per un altro mezzo in panne sono 3 km di fila tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna. Scendiamo ancora nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, file di 2 km per incidente tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Sulla stessa carreggiata della A1, ma in Campania, incidente con code tra Capua e Caianello per chi viaggia in direzione di Roma. Restiamo in Campania, dove a seguito dei forti rovesci per allagamenti è chiusa la via Domiziana tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni sul traffico. Infine in Sicilia, a Melilli, provincia di Siracusa, per un grave incidente temporaneamente chiusa la statale 114 orientale Sicula all'altezza del chilometro 134.700 verso Messina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

I ladri fino a poco tempo fa rubavano gioielli, rubavano cose di grande valore, per carità, ancora oggi i ladri rubano cose di grande valore, magari non sono gioielli ma potrebbe essere, ebbene sì, benzina e gasolio, ne avevamo già parlato anche la scorsa settimana, ma sono sempre di più i casi di furto dall'auto, ecco, di quelli che si succhiano, che si ciucciano la benzina o il diesel, furti e poi traffici illegali di benzina un po' in tutta Italia, quindi occhio, adesso dobbiamo stare attenti pure a questo, a chi ci ruba la benzina dal serbatoio.

0: Parliamo di lavoro e parliamo di lavoro giovanile. I giovani, insomma, quelli che terminano la scuola e cercano lavoro e magari non ne trovano, sai, perché le aziende poi cercano chi ha esperienza, chi magari ha anni di esperienza e dicono non devo stare lì a insegnare il lavoro e così via. C'è questa ricerca che in realtà è molto interessante, che dice giusto il contrario. Le aziende che assumano giovani sono più produttive e ogni anno, dicono, vengono persi oltre 12 miliardi di euro di PIL a causa di quelli che sono i cervelli in fuga, quelli che vanno all'estero a lavorare, ecco, sperando sempre che poi tornino in Italia magari con un bagaglio di conoscenze ancora in più. Sì, però ecco, sappiate, per chi deve assumere, sappiate che appunto questa ricerca non lascia dubbi: chi assume giovani è più produttivo.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi. WRN Radio. The more you hear it, the more

Tendenze tecnologiche, questa arriva dalla Corea del Sud, ma di solito le robe che arrivano da quelle parti, le notizie che arrivano da quelle zone lì sono molto strane, ma questa secondo me è una buona tendenza perché sta prendendo sempre più piede tra i giovani, lo sleep maxing. Lo sleep maxing cos'è allora? È una tendenza appunto che punta ad ottimizzare la qualità del sonno attraverso delle routine particolari e dei dispositivi tecnologici e altri prodotti che sono dedicati al riposo, ecco. Tra l'altro c'era sempre dalla Corea il Miracle Morning un po' di tempo fa, quello che incoraggiava a svegliarsi presto per dedicare le prime ore della giornata allo studio, allo sport, all'attività di crescita personale. Adesso hanno detto basta svegliarsi presto, meglio dormire di più e dormire meglio. L'obiettivo non è solo quello di dormire più ore, ma anche di migliorare la qualità delle sonno con strumenti come smartwatch che vanno a monitorare la durata del sonno profondo, delle mascherine, tappi per le orecchie, integratori, massaggiatori e chi più ne ha più ne metta.

Un'occhiata logicamente, giustamente al meteo per il fine settimana. E la notizia positiva è che sarà bel tempo, ci sarà bel tempo un po' dappertutto. Temperature piacevoli che durante il giorno saranno lì tra i 20, 21, 22 gradi. Quindi si starà davvero bene nel fine settimana. Beh, gustiamocelo allora tutto. Sempre mi raccomando in nostra compagnia.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: The more you feel it.

0: buongiorno.
1: E beh, oggi giornata mondiale della posta. E beh, un ufficio postale molto particolare, quello che si trova a Zagabria in Croazia, dove c'è questo che più che un ufficio postale è un museo ormai dedicato alle storie d'amore finite male. Cioè a questo ufficio postale vengono mandate migliaia di lettere, cartoline e anche altri oggetti spedite da persone di tutto il mondo per liberarsi dai ricordi ingombranti degli ex partner. Cioè c'hai delle lettere, sai che ti ha scritto la tua vecchia fidanzata, il tuo fidanzato che pareva tanto innamorato di te, invece poi ti ha messo pure le corna e vuoi liberartene ma non ti va di bruciare o di buttare nelle immondizie. C'è questo ufficio postale apposito che tiene lì le storie d'amore finite male, ma pensa un po' te.

0: Ma sta cosa dell'ufficio postale dove si mandano le lettere degli amori finiti male è davvero strana, particolare. Va bene, è andata anche per questo venerdì. E allora, no, io c'ho già la testa nel weekend, nel fine settimana. E vi auguro di passarlo alla grande, passatelo in nostra compagnia e ci risentiamo lunedì, sempre a quest'ora con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio. Ah!

tormento delle anime. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: 10 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Anche oggi un bel po' di notizie che tratteremo strada facendo e anche tanta musica da ascoltare. Una volta, cari amici, prima di salire su un taxi controllavamo una cosa: ho abbastanza contanti per poter pagare? Oggi sempre più persone fanno il controllo opposto: posso pagare direttamente con il telefono? Diciamo che pagare in contanti sta diventando meno normale, non solo per il taxi ma anche per tante altre cose. Tra poco si parlerà proprio di questo.

Pagare il taxi in contanti sta diventando sempre meno normale, non è più un abitué, ma c'è proprio la mobilità italiana che sta diventando sempre più cashless. C'è un'analisi sui pagamenti digitali nel settore dei trasporti che ha mostrato una forte crescita delle transazioni elettroniche in diverse parti d'Italia. Rispetto tipo al 2025, per esempio, l'incremento è stato del 91,4% in Molise, del 40,1% in Sicilia e del 35% in Campania. E cambia anche un gesto quotidiano: sempre più persone escono volutamente senza portafoglio perché hanno carte direttamente sullo smartphone o sullo smartwatch, quindi taxi, autobus, metro, parcheggi. L'idea è proprio pagare senza cercare le monete o le banconote, ma facendo doppio clic sul telefonino. E pensate a quanto velocemente sono cambiate tutte queste piccole abitudini, no? Qualche anno fa uscire senza contanti ci faceva sentire impreparati, eravamo anche presi dal panico, fermati un attimo, giusto così per citare una canzone. Oggi capita l'opposto: apriamo il portafoglio, troviamo una banconota da 20 euro che è lì da 4 mesi e pensiamo, guarda che bello, ci sono dei soldi veri, da un po' saranno vintage anche quelli.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Tra poco parliamo di città italiane affiancate ai motori, tipo Monza, Imola, Mugello, Vallelunga. Se vi chiedessi quale città italiana legata ai grandi circuiti, alle case più costose, probabilmente molti penserebbero subito a Monza. Invece il primo posto è altrove. Tra poco vediamo dove è situato.
1: Salida del vuelo con destino alla Francia.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: The Mag, il magazine senza tabù.

C'è un'analisi, amici di The Mag, sui prezzi immobiliari nelle località italiane che ospitano importanti circuiti automobilistici e motociclistici, che ha trovato al primo posto Misano Adriatico. Qui il prezzo medio richiesto raggiunge i 3.353 euro al metro quadrato, con un aumento superiore al 30% rispetto al 2021. In 5 anni le cose sono cambiate di tanto. Subito dietro troviamo Monza con 3.267 euro al metro quadro e Vedano all'Ambro, vicino all'autodromo, con 3.205. La cosa divertente arriva scendendo nella classifica, perché a Imola siamo intorno ai 2.127 euro, a Scarperia, a San Piero, dove c'è il Mugello, 1.754, e vicino al circuito Tazio Nuvolari a Cervesina la media indicata è appena 485 euro al metro quadrato. Quindi essere appassionati di motori può influenzare anche la ricerca della casa. Se vuoi sentire, ecco, i motori dalla tua finestra, perfetto, si può fare, ci sono le abitazioni, però prima dobbiamo capire quanto va a costare solo quella finestra e poi tutto il resto.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.

un fenomeno, cari amici di The Mag, che è sempre più presente nella vita di molti giovani, che viene chiamato conscious unboxing, cioè il termine descrive i giovani professionisti che vogliono crescere, vogliono ovviamente guadagnare di più, migliorare le proprie competenze, ma non necessariamente gestire altre persone. Infatti, tramite un sondaggio britannico condotto su giovani professionisti, è stato visto che il 72% della Gen Z preferirebbe avanzare nella propria carriera senza assumere responsabilità manageriali. Il ragionamento è molto concreto, quello che loro hanno fatto, che ovviamente hanno spiegato: diventare capo significa spesso avere più responsabilità, problemi da gestire, riunioni da organizzare, stress su stress. Se il vantaggio economico o personale non viene percepito come sufficiente, se proprio non c'è un esborso economico maggiore di quello che già prendo, qualcuno preferisce diventare molto bravo nel proprio lavoro senza trasformarsi nel responsabile degli altri. Ed è un cambiamento interessante perché modifica persino la famosa domanda: dove ti vedi tra 5, tra 10 anni di carriera? Una volta la risposta era al primo posto, no? Qual è? Il capo? Bene, mi vedo come capo. Adesso qualcuno potrebbe rispondere: possibilmente più pagato, quella è una cosa che secondo me non cambierà mai, ma senza ricevere i messaggi da altri dipendenti alle 11 di sera. E stare tranquillo, fare quello che devo fare, vengo pagato bene e basta, finisce lì.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi che siete stati presenti anche per qualche minuto, grazie mille. Se volete ci possiamo risentire domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Permangono disagi sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente provoca code tra Corsico Gaggiano e l'uscita di Baggio Cusago in direzione Laghi. Code anche verso Bologna tra Settimo Milanese, San Siro e Baggio. Ancora problemi sul tratto lombardo della 4 Milano-Venezia. Un incidente provoca incolonnamenti tra le uscite di Brescia Est e di Desenzano del Garda in direzione di Venezia. Risolto un incidente sulla Milano-Bologna. Ora abbiamo code a tratti tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna con tempi di percorrenza stimati in circa 1 ora e 10. Ancora in A1 proseguendo verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Modena Sud e Bologna a Casalecchio. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla E45 Orte Ravenna, code nelle due direzioni tra Val Savignone e Verghereto, vi sono dei lavori, ci troviamo tra Romagna e Toscana. A Perugia, sul raccordo Perugia-Bettolle, code tra Prepo e Ponte San Giovanni. In quest'ultima direzione si tratta di un incidente. Ancora in Umbria, incolonnamenti sul raccordo Viterbo-Terni per lavori tra Narniscalo e Nera Montoro in direzione di Orte. A Roma, dove il maltempo continua ad interessare gran parte del territorio, abbiamo traffico intenso un po' su tutte le strade. Per quanto riguarda il raccordo, ci sono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo di Castel Giubileo, altre code dalla Nomentana allo svincolo La Rustica e ancora dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina. A complicare la situazione in quest'ultimo caso un incidente. Incidente anche sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra il bivio con la Colombo e Spinaceto in direzione quindi di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 18.
0: VRN Radio.
3: State ascoltando Sulle Onde della Musica.
4: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica qui su Web Radio Network. Alle 18 ci sono io, Antonio DJ Fly. Oggi diamo inizio con la trasmissione con un brano, più che altro con una pietra miliare della musica soul americana.

Telling Stories, era il 2000, il quinto album della grandissima Tracy Chapman, il titolo che dava la canzone, che dava il titolo, che dava la canzone, che dava il titolo appunto all'album, è proprio questa. Oggi è così, vado al contrario, eh?

A parte i corti circuiti cerebrali che ogni tanto, soprattutto quando sei in diretta, vengono queste cose. Bene, allora abbiamo ascoltato My Ever Changing Moods degli Style Council, cioè parte del loro album di debutto Café Blu, era il 1984. Vi ricordo sempre la notte con VRN Radio e la notte con Sulle Onde della Musica Night.

una bella puntata, facile facile oggi, Easy Listening. Era il 1992, il terzo album degli Swing House Sister. Am I the Same Girl? Dall'album Get in Touch with Yourself, sulle onde della musica.

corrige, era il 1971, If You Really Love Me, Stevie Wonder insieme a Syreeta Wright, l'album Where I'm Coming From. Mentre prima abbiamo ascoltato gli Isley Brothers con Harvest for the World del 1976, un altro grande successo. Continuiamo con la musica, siete sempre su VRN Radio, Web Radio Network, come mi piace, sulle onde della musica.

Sguardo cinico e tagliente in questa glamour profession, Donald Fagen ci racconta la vita di un trafficante di cocaina di alto livello nella Los Angeles degli anni 70, verso la fine degli anni 70, e quindi descrivono un sottomondo sfarzoso ma distruttivo allo stesso tempo, costellato da lussi decadenti, celebrità dello sport, incontri clandestini nei ristoranti, alla moda, tutto questo, questa bellissima Glamour Profession album Gaucho Steely Dan, chiaramente sulle onde della musica. Continuiamo con la grande musica, bella, quella facile, quella che ci piace, gli Shack Attack, Night Birds, sulle onde della musica VRN Radio.

Nightbirds, 1982, la title track dell'album degli Shack Attack. Vi ricordo la notte di WRN Radio che si apre a mezzanotte il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato con Sulle Onde della Musica Night.

bel ritorno alle sonorità festive di ispirazione messicana. Route 101, Herba Alpert, 1982, l'album bellissimo Fandango sulle onde della musica.

del 2010, contenuto nell'album Volcanic dei Mezzoforte, che non sono italiani. Dal titolo, dal nome, magari uno potrebbe pensare sono italiani, Mezzoforte no, tutto intero. Allora è un gruppo jazz funk dell'Islanda, sono islandesi, adesso ho dimenticato un attimo che va, Islanda, sì, sono islandesi. E quindi adesso, vista l'ora, ci dobbiamo congedare da voi, non prima di avervi fatto ascoltare un brano di Brian Hughes, Thinking of You, dall'album Along the Way del 2003. E a questo punto vi dico solo a domani, sempre su VRN Radio, sempre alle 18. Ciao.

0: sono le 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
3: L'economia.
2: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di General Italia.
5: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali, come partner del paese, con circa 11 milioni di clienti, ci sentiamo questa responsabilità.
4: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie, con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
5: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirci una, come dire, una vecchiaia serena.
2: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: WRN. Your radio station.
0: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque.
5: Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: RVN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Perdo la lucidità, spengo le luci della città.

0: alle 19:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
3: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la Corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
2: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles, nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
4: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
5: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
4: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
5: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
2: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
0: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i Ducali, parola di Chivu.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
0: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
7: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
0: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
2: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Il venerdì, sostanzialmente, è il giorno più bello della settimana, perché è un po' come il sabato del villaggio, adesso è diventato il venerdì, c'è l'attesa di del riposo, di quello che succederà. Buonasera a tutti, bentrovati, siete a Rainbow, tutti i colori della settimana, in voce con voi c'è il vostro gigante buono Saverio Senzio, mentre in regia salutiamo sempre Gaetano Maria con estremo affetto, calore e amicizia. È una settimana bella, finiamo la prima settimana di Rainbow e io direi di cominciare insomma questa puntata. C'è un menù ricco che vorrei dirvi, devo rubare i fogli a qualcuno.
1: Hai finito? Hai fatto
0: Eccolo
1: la tua
0: qua.
1: Sceneggiata
0: ci sta.
1: Serale. Buonasera, ci sono anch'io, Pasquale.
0: Eccolo
1: Auletta
0: qua.
1: Diceva lui è venerdì. Beh sì, è quel giorno nel quale una settimana si chiude, almeno la nostra radiofonica, ma contemporaneamente se ne apre un'altra davanti a noi. Momenti in cui già molti stanno pensando al fine settimana, agli impegni, alle persone da incontrare, a qualcosa da fare o semplicemente alla possibilità di fermarsi un pochino e riposarsi.
0: Voi state con noi, abbiamo un menù ricco questa settimana, adesso torniamo seri, facciamo
1: ricco,
0: i seri.
1: Mi ci ficco, però ne parliamo con calma, noi mettiamoci comodi, abbassate per qualche minuto il volume del rumore della settimana.
0: Lasciamo un po' di suspense.
1: Partiamo perché questa è Rainbow, tutti i colori.
0: State con noi.

0: Allora, qualche giorno fa tu facevi un'osservazione sul mio lavoro, sul tuo lavoro, sullo stress lavorativo,
1: sì,
0: sul fatto che magari io potessi guadagnare qualche centesimo in più rispetto a te, eccetera, eccetera.
1: Qualche centesimo?
0: Però voglio farti ragionare su una cosa che sì, dovrebbe farti riflettere, perché i numeri raccontano qualcosa che merita attenzione. Allora, secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 i medici ospedalieri che hanno lasciato volontariamente il servizio sanitario sono stati 3.767 contro 2.876 pensionamenti. Un dato significativo, perché significa che le dimissioni volontarie sono state più dei pensionamenti e sono aumentate del 150% rispetto al 2024, quando erano state 1.503. Questo ti lascia capire molto spesso quale situazione di disagio lavorativo, quale situazione di stress lavorativo affrontano i medici, che portano poi a prendere questa scelta di dimettersi e lasciare completamente il posto di lavoro.
1: Guarda Paco, al di là insomma delle battute e dei sorrisi, però ecco, questa secondo me è una vergogna un po' di tutti, al di là del sistema sanitario nazionale che purtroppo, ma è sotto gli occhi di tutti, adesso fa acqua da tutte le parti, no? Ci sono situazioni veramente vergognose, però io penso che un mea culpa lo dobbiamo fare ognuno di noi come paziente, perché io, ringraziando il buon signore, non sono uno che frequenta lo studio medico abitualmente, cioè ci vado esclusivamente se mi serve, ma manco a farlo apposta, cioè quando ci vado io mi rendo conto che ci sono delle situazioni in cui il medico ha uno stress di fondo, fosse solo proprio quello che nasce dalla conversazione con gente che volutamente diventa ottusa perché vuole capire solo quello che gli serve. Io dico, ma sto medico benedetto che sta qua dietro, e magari io adesso sto qui in questa mezz'ora, ne ho visto uno, ok? Facciamo che ce n'è uno a ora, sono otto per... Cioè, ma sto medico, per quello che guadagna, che deve fare prima? Quindi io dico, anche noi contribuenti che paghiamo le tasse, che abbiamo i nostri diritti, e questo, cioè, è una cosa che nessuno toglie, ma avere il nostro diritto, scusami, poi finisco subito, non significa la mancanza di rispetto di una professionalità e di una persona che sicuramente ha fatto un percorso di studi e di vita diverso dal nostro, che va riconosciuto
0: ma
1: sempre.
0: Ma anche sulla questione guadagni, magari molto spesso sui social leggiamo di cifre fantasiose, a parte che non sono quelle cifre, ma su quelle cifre rispetto a un lavoratore dipendente,
1: certo,
0: devi togliere
1: immagino ci sia una
0: spese di studio, spese di segretaria, spese di utenze, ci paghi le tasse, alla fine non è che ci siano tutti questi guadagni mastodontici, questi guadagni fantasiosi. Quindi questo è quello che poi porta a scegliere di cambiare completamente tipologia di lavoro.
1: E veramente ricordiamoci che dal medico di base allo specialista c'è una storia, c'è un impegno e una cultura. Poi ragazzi, c'è sempre libertà di scelta, lo specialista non mi ha convinto, cioè io credo che la componente umana faccia tanto, scelgo un altro specialista, ma non ho bisogno né di offendere, né di aggredire, né di demansionare la storia di quel medico. E dai ragazzi, cioè, rispettiamoci. Parola della settimana, rispetto.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Restiamo in ambito sanitario, ma cambiamo completamente argomento, o forse no. Allora, parliamo di quelli che vengono definiti ritocchini. Allora, una parola apparentemente innocua, leggera, quasi scherzosa, ma secondo la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, proprio questo linguaggio, proprio questa definizione ritocchino, sì, rischia di banalizzare interventi che sono a tutti gli effetti delle vere e proprie procedure chirurgiche. E poi fate attenzione a chi vi mette le mani addosso, perché molti si propinano chirurghi estetici, molti fanno queste punturine sulle labbra un po' dappertutto, ma non hanno le capacità, perché non sono certificati, non sono specialisti per poter fare quelle cose.
1: No, cioè non va proprio bene. Allora, io ritengo che uno che non sta bene con la propria immagine debba fare tutto il possibile per migliorarsi. Ok, però effettivamente oggi c'è un abuso del ritocchino e tante persone che non hanno neanche le competenze ti mettono le mani addosso e purtroppo sempre più spesso, Pasquale, mi puoi essere testimone da questo punto di vista, creando ulteriori danni, facendo dei veri e propri danni anche d'immagine, quindi non solo

video, quelle immagini potrebbero essere artefatti. Quindi andiamo a valutare la storia specifica di ogni singolo professionista e poi ricordiamo, non sono ritocchini, ma sono delle vere e proprie procedure chirurgiche.

0: Adesso c'è una storia bella, c'è una storia che ci porta dentro una scuola, una storia che credo ti prenderà in modo particolare. Allora, dopo l'episodio del 18 settembre alla scuola media Verga di Centocelle a Roma, dove la docente è stata aggredita dallo studente tredicenne che prima avrebbe utilizzato uno spray urticante e poi l'avrebbe colpita con un coltello, c'era stato quell'altro studente quattordicenne di origini congolese che era intervenuto per bloccare il compagno, quindi contribuendo a fermare l'aggressione. Ebbene, il ragazzo è stato premiato dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara e ha ricevuto una medaglia al merito.
1: Che bello, vorrei sapere la prof che cosa ne pensa. Perché allora...
0: Non c'è stata discriminazione perché era un congolese, non c'è stata, come si dice...
1: Sì, diciamo che la prof all'inizio non era molto contenta di questa cosa, non contenta per carità, però non... Cioè per lei non faceva la differenza, non la deve fare la differenza.
0: No, questa non l'ho capita, spiegami meglio.
1: Allora, io ricordo solo che la signora...
0: Non era contenta che fosse data la medaglia al ragazzo.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Non voleva che fosse pubblicizzato il
1: sì,
0: gesto.
1: Esatto.
0: Invece secondo me è un gesto simbolico importante.
1: No, ma anche proprio a livello di integrazione. Cioè voglio dire, come chi l'ha colpita era un extracomunitario, chi gli ha dato, chi ha fatto modo che non diventasse una tragedia era un extracomunitario. Cioè sono tutte e due sullo stesso piano.
0: A prescindere dalla razza, dalle origini del
1: ragazzo. No, invece
0: ragazzo,
1: la professoressa ha tirato un po' questa polemica.
0: Deve servire da esempio ad altri ragazzi, quindi come gesto positivo, come cose da fare. Perché è stato premiato il gesto in generale.
1: Questa è una persona intelligente che parla, ok? E
0: grazie,
1: ti ringrazio.
0: Grazie.
1: No, figure, sono io che ringrazio te. Invece ho trovato un po' fuori luogo la docente che rimarcava il fatto che fosse stato un extracomunitario a colpirla e sì, un extracomunitario mi ha aiutato. Ok, ragazzi, cioè, ma veramente, qua il cuore all'interno non è che c'ha la razza nera, gialla, verde o blu. Cioè, alla fine, quando andiamo tutti con i piedi dritti, ok? Stesi con i piedi dritti, cioè quando moriamo, siamo tutti là. Allora dico, se chi ha una funzione educativa per primo comincia a fare queste differenze, come vogliamo sperare che le nuove generazioni bypassino le culture e le... proprio gli usi e costumi che inevitabilmente
0: ma
1: sono diversi.
0: Sono delle esternazioni fuori luogo, perché se proprio volessimo riflettere,
1: cioè,
0: vivendo noi attualmente in un governo di destra, non avrebbero dovuto pubblicizzare la storia di un extracomunitario secondo le ideologie di qualcuno e quindi non avrebbero dovuto, infatti invece lo hanno fatto premiando il gesto, premiando l'immagine di questo ragazzo. Hey, no.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: semplice. È venerdì e da questo venerdì, vi ricordate, la scorsa stagione parlavamo di Anni al buio, quest'anno invece abbiamo scelto di parlare di meteore, di quegli artisti che sono passati, hanno fatto boom e invece poi sono improvvisamente scomparsi. Negli anni 80, se vi ricordate, c'erano la bionda e la bruna, ovvero Samantha Fox e Sabrina Salerno, ok? Sabrina Salerno che
1: io
0: cantava...
1: Io le ricordo intanto.
0: Lo sapevo, ci avrei messo la mano sul fuoco, poi...
1: In Boys modo Boys, particolare.
0: Samantha Fox con Touch Me, con queste zizzone che non finivano mai. Tra le due si infilava una ragazzina carina, simpatica, ma senza doti fisiche eccezionali. La classica ragazza della porta accanto, ma con la sua canzone, un successone che veramente fece vacillare sia il singolo di Samantha Fox sia quello di Sabrina Salerno. Ci ascoltiamo Tracy Chapman con Run, Run.
1: Non è Tracy Chapman.
0: No.
1: Beh, hai fatto tutta questa presentazione.
0: Mazza, guarda, ha fatto proprio che Carlo Conti ai migliori anni e invece niente.
1: Parliamo invece
0: di Tracy,
1: una marea di guai. Parliamo di Tracy Spencer. Tracy Spencer, che appunto fu una meteora con quel suo Run to Me, perché dopo poi aver lasciato l'Italia nel 1988 e aver abbandonato progressivamente la carriera musicale, poi è tornata negli anni successivi in qualche occasione legata alla nostalgia per la musica degli anni 80.
0: Ma non ha fatto nulla.
1: Poi non ha fatto più nulla, si è dedicata a tutt'altro.
0: Però me la ricordo, lei è molto carina, molto ragazza.
1: Ce l'ascoltiamo
0: alla porta
1: questa meteora?
0: Assolutamente sì, state con noi.

0: girl one time.
1: Oh, se l'era preparata a dovere, tutto Tracy qua, Tracy là, Tracy Chap, ma invece Tracy Spencer. Bah, siamo arrivati alla fine.
2: Vabbè, ma la prima papera della settimana dovevo prendere. È arrivata di venerdì, mi è andata di lusso.
1: Infatti non abbiamo avuto troppe papere questa settimana, vedi? Una sola a fine settimana. Allora, sembra ieri che abbiamo iniziato questa nuova stagione, invece è completa questa prima settimana, siamo già a venerdì. Abbiamo parlato di medici che lasciano gli ospedali, di un sistema sanitario che deve interrogarsi sulle condizioni nelle quali lavorano i professionisti. Abbiamo parlato del nostro corpo e delle parole che usiamo per descriverlo e del rischio di trasformare procedure mediche in qualcosa di apparentemente semplice. Abbiamo parlato di scuola, di violenza, ma anche di coraggio, e abbiamo chiuso con una canzone, con una
2: di Tracy Chapman,
1: con Tracy Spencer. Sta impappinando anche me con Tracy Spencer.
2: Allora, bellissimo,
1: meno male che è finita stasera.
2: Questa settimana finisce, mi raccomando, questo fine settimana godetevela, accompagnati sempre dalla buona musica di VRN, che vi ricordo potete ascoltare anche attraverso l'app, basta scaricarla e ci portate con voi ovunque voi vogliate. Grazie a Gaetano Maria, grazie a Salvatore Battista, il nostro nuovo direttore artistico, ma grazie soprattutto a te, Pasquale.
1: Grazie anche a te. Allora, il nostro augurio per questo fine settimana è molto semplice: non necessariamente di fare qualcosa di straordinario, ma di trovare un momento vero, un caffè senza fretta, una passeggiata con qualche amico, una telefonata, una cena, un film, una canzone, oppure soltanto qualche minuto in silenzio, perché nella vita abbiamo bisogno anche di spazi nei quali non succede niente.
2: State con noi, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 20 fino alle 21 con Rainbow, tutti i colori della settimana, da Pasquale Oletta
1: e da Saverio Senzio. Buon weekend.
2: Buon weekend, ciao.
3: Sono le 20 e 58 minuti.
4: VRN Radio. VRN Libri.
5: Da leggere.
6: Da leggere.
5: Da leggere.
6: Da leggere.
5: Da leggere.
7: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
5: Da leggere.
8: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
4: Da leggere.
9: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro, Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
4: Da leggere. Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, Edizioni Albatros.
5: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Bellissima.
10: Più l'ascolti, più la senti.
11: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
12: VRN Golden Eats.
13: And you've got it.

0: Kids.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Golden Eats.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Oldies but goldies.
4: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: sono le 23.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiama Stefania.
6: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
5: Ora però posso chiamare senza auricolare?
6: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
5: Ma io non ti butterei mai.
6: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

Ci siamo ragazzi, si parte con una nuova puntata riguardante la nostra classifica dance, la Mixiru Chart. Eccoci qui e questa settimana abbiamo soltanto un brano che ci lascia Molella, Nicky Peloso e Jeper Altra con Joanna. Ne abbiamo soltanto una new entry che scopriremo nel corso della nostra Mixiru Chart. E direi subito di iniziare con la numero 20 che questa settimana perde 3 posizioni, è Madonna con la sua Danzateria. Ancora buon ascolto e ben sintonizzati come sempre su queste frequenze, su queste radio, con Dino DJ.

0: questa settimana in discesa Madonna con la sua Dance Tria, che perde ben 3 posizioni. Appena iniziati con la nostra classifica dance, la Mixinu Chart in onda sempre sulla vostra radio preferita. Cercateci anche sui social, cercateci su Instagram e su Facebook, Mixinu Chart, la classifica dance. Si va avanti, si va alla posizione numero 19, dove scopriamo subito la prima ed unica new entry.
1: New entry.
0: Nuovo prodotto firmato David Guetta, Hypaton, con You and I, Me and You.

Me and You, Dedicated to Abaddon. Questa è l'unica new entry di questa settimana della nostra Mix Hero Chart. Si va avanti. E dove troviamo l'amicone Cardon, che è in discesa di due posizioni, ed è al numero 18 con la sua Kubura.

0: stile un po' orientale. Cardon con Kobura questa settimana però perde soltanto due posizioni, siamo al numero 18 e noi andiamo ancora avanti perché c'è chi sale, c'è chi scende, tra cui al numero 17 anche in posizione scaramantica troviamo Dodd e Easy Bizzo con Carefuel, una posizione in più.
1: Dino DJ.

Careful, Dodd, Izzy Bizzo. Questa settimana ce lo troviamo al numero 17 in salita di una posizione. Mentre si va al numero 16 troviamo in discesa Benny Benassi e Mazzassari, Every Single Day. Scende risultato di una

0: Mixerious Chart, la classifica dance con Dino DJ.
1: Numero 15.

0: On perde 3 posizioni. Ancora buon ascolto, ben sintonizzate su questa radio. C'è Dino DJ in voce che vi tiene compagnia, ma soprattutto vi tiene in allegria con la buona musica, la migliore musica dance che potete ascoltare all'interno della nostra Mixed Chart. Si va avanti, si prosegue con il prossimo Coulter con Trapped. Sale di 5 posizioni
1: Dino DJ.

da parecchie settimane ormai che questo brano gira e gira all'interno della nostra Mixiru Chart. Enotor, featuring 54, Ultra, con Talk to You. Questa settimana perde soltanto 4 posizioni, ma noi andiamo ancora avanti. Dove troviamo l'altro brano che scende? The Bausa con Magnetic. 5 posizioni.

Magnetic, The Bowser, questa settimana scende di 5 posizioni ed è al numero 12. Noi andiamo ancora avanti perché c'è chi sale, c'è chi scende, tra cui al numero 11 sale Chloe.

Questa settimana in salita di 5 posizioni, sempre all'interno della nostra classifica dance, la Mix Hero Chart, insieme con Dino DJ, sempre su questa radio. Mi raccomando, sintonizzatevi, segnatevi sempre il giorno e l'ora e riascoltateci sempre. Prossimo brano che arriva anche lui in salita, troviamo Anator featuring Emily Warren con Silver Lines.

ma soltanto di una posizione. Enotor featuring Camille Warren con Silver Lines. E noi andiamo ancora avanti. E ancora si sale. Siamo alla parte più calda della nostra mixture chart. Al numero 6 troviamo Joe Corry con Whisper, con 5 posizioni più.

0: it, the more you feel it.
1: Numero 5.

stabile, siamo al numero 5, ci avviciniamo sempre alla parte più calda, la parte più calda della nostra mix chart. E si va al numero 4, che è stabile, Armin van Buuren, Shasha con Everlasting.

Sasha con Everlasting, che è stabile questa settimana numero 4 sul podio, il riempibista di questa settimana che perde una posizione. Weigel, Imael Weigel con Ultra Natale.

0: Morning to the Sun, tra i più ballati in discoteca troviamo Ugel, Imel, Angel con Ultranate. E si va al numero 2, dove troviamo Sidious Mafia, Lickely con Happiness Is Dead.
1: Numero 1.

questa è una bella posizione, Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad. E siamo arrivati alla conclusione per quanto riguarda la nostra classifica dance, la Mixiru Chart, il quale vi invito tutti quanti a cliccarci su internet, all'interno della nostra pagina Instagram e su Facebook, Mixiru Chart, e poi anche all'interno anche del mio sito su www.dinodj.it, dove potete anche riascoltare la Mixiru Chart e anche essere aggiornati ogni settimana. Va bene, io vi lascio con la numero uno di questa settimana, che si riconferma Peggy Go e Aira Star con Human. Da Dino DJ è tutto, alla prossima, ciao!

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: È l'una.
7: WRN Radio.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: Sono le 2.
9: WRN Radio.
10: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.